stare in braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover che m'hai dato

vie chiese sono dette ne viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettano tornare. Mo San Pie, si permettete, noi va vimma a salutare. Siete pazzi, che dici?

tusi tusi na cosa grande per me, la cosa che tu stesse non sai, una cosa

tu sì, la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.

Tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stesse non sai, una cosa grande.

tu sì, la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.